0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, non stop.
2: Sono le 2 e 59 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

Radio 66 Vintage suona così. Sei sei vintage. Suona così.

0: 4 e 3 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

suona così. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop.
3: Sono le 6 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, verrete messi in ombra oggi dal vostro rivale in amore. Non sarà facile gestire la situazione. Tenderete ad accumulare rabbia e a compiere la mossa sbagliata al momento sbagliato. Toro, oggi sarete eccessivamente impulsivi. Vi getterete a capofitto nelle situazioni, senza riuscire ad analizzare bene le cose. Vi farete trascinare dalle emozioni del momento. Cercate invece di centrarvi. Gemelli, la vostra soglia di attenzione oggi non sarà affatto alta. Questo sarà dovuto all'eccessivo stress. Avete bisogno di prendervi una pausa, in modo da poter riorganizzare le idee e le prossime mosse. Cancro, proverete oggi una forte rabbia nei confronti di chi vi è accanto. Non state riuscendo infatti a metabolizzare e accettare alcuni comportamenti. Questo vi costringerà a prendere le distanze e a rivedere la vostra posizione. Leone, verrete fraintesi con facilità quest'oggi, non riuscendo ad esprimere le vostre vere emozioni. Questo comporterà maggiori difficoltà comunicative. Le vere amicizie però sapranno come prendervi e ascoltarvi davvero. Vergine, siete particolarmente altruisti e generosi oggi. Tuttavia, cercate di prestare attenzione alle persone con cui decidete di aprirvi veramente. Non sempre, purtroppo, la fiducia è ben riposta. Bilancia. Le stelle vi invitano a riflettere un po' di più prima di prendere alcune decisioni. Tenete alta la concentrazione e aspettate il momento giusto quando siete davvero convinti. Scorpione. In ambito professionale siate un po' più audaci e soprattutto sicuri delle vostre potenzialità. Dal punto di vista sentimentale invece è opportuno non tirare troppo la corda. Sagittario. Lasciatevi guidare un po' di più dal vostro istinto. Per quanto riguarda il lavoro, è necessario riflettere di più su certe cose prima di prendere delle decisioni troppo radicali. Magari chiedete anche aiuto e consiglio. Capricorno, non lasciatevi infinocchiare da persone molto brave nell'arte del linguaggio. Seguite sempre la vostra testa anche a rischio di commettere degli errori. Fidatevi del vostro intuito. Acquario. In amore vi sentite piuttosto appagati e soddisfatti, ma ricordate che non bisogna mai abbassare la guardia. Cercate di credere un po' di più in voi per quanto riguarda il lavoro. Pesci, novità in arrivo sul fronte dei rapporti interpersonali, ma è meglio non essere troppo frettolosi. Date tempo al tempo e non siate troppo polemici. Se riuscite, ritagliatevi un po' di tempo per rilassarvi. Oggi vi saluto con le parole del Dalai Lama. A volte non ottenere ciò che si vuole è un meraviglioso colpo di fortuna. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole.

0: Super Vintage. Super Vintage. R-E-S-P-C-T. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 6:55.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 12 giugno 2026 è il 163esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:46. I santi del giorno sono Sant'Onofrio e San Gaspare Bertoni. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 giugno del 1942, in occasione del suo 13° compleanno, Anna Frank riceve in regalo un quadernino a quadretti bianco e rosso, su cui inizierà ad annotare pensieri e riflessioni della sua vita di tutti i giorni. Quel diario rappresenta la prima testimonianza diretta dell'Olocausto. Nel 1967 la sonda Venera 4 viene lanciata e diventa la prima sonda spaziale ad entrare nell'atmosfera di un altro pianeta e a restituire dei dati. Nel 1981, ultimate le fatiche di Guerre Stellari, George Lucas sforna il primo capitolo di un'altra saga destinata ad entrare nella storia del cinema d'avventura, quella di Indiana Jones. Con il titolo I Predatori dell'Arca Perduta debutta quel giorno nei cinema americani. Premiato con 5 Oscar, il film ispirò 3 sequel. Nel 1994 scoppia il caso O.J. Simpson, stella del baseball, accusato dell'omicidio della moglie. E nel 2016 una strage in un locale gay di Orlando rivendicata dall'ISIS provoca 50 morti e 53 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 giugno del 1949 il ciclista Fausto Coppi vince il suo terzo Giro d'Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 giugno del 1971 era il tempo delle More di Mino Reitano, vince un disco per l'estate. Nel 1981 Mia Martini rilascia il disco Mimì. E nel 1989 Biagio Antonacci pubblica il suo primo album Sono cose che capitano. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Margherita Hack, nata a Firenze il 12 giugno 1922, scomparsa a Trieste il 29 giugno 2013. Insigne scienziata e divulgatrice, ha speso una vita intera in difesa della laicità e dell'indipendenza della ricerca scientifica. Compie oggi 73 anni Nino Formicola, comico italiano, insieme ad Andrea Brambilla ha dato vita allo storico duo Zuzzurro e Gaspare. Buon compleanno anche a Gabriele Cirilli, il comico e attore italiano spegne 59 candeline. Ne spegne 58 il cantautore italiano Francesco Renga. E auguri ad Adriana Lima, la supermodella e attrice brasiliana, compie 45 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 giugno 2023 di Silvio Berlusconi, imprenditore prestato alla politica, fondatore del gruppo Fininvest di Forza Italia, 4 volte presidente del Consiglio. E il proverbio del giorno è: non si compiange mai chi andò in cerca di guai.
1: Ottanta, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: cambiare la cucina? Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Vintage. Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
3: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
2: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
4: Vintage. Vieni a vivere l'estate a Fibbiana.
5: Il 13, 14, 20 e 21 giugno torna alla 24esima edizione della Sagra della Pesca in Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
4: Dalle 20 gusta le nostre specialità: pappardelle e ravioli maremmani al cinghiale, grigliata mista e tanto altro. Tutto preparato dalle nostre cucine. E poi non può mancare la pesca prelibata, accompagnata da menta fresca o da gelato San Montana.
5: Durante le serate, musica e spettacoli per divertirsi insieme, e in più una manifestazione di solidarietà. Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa di Fibbiana.
4: Il 13, 14, 20 e 21 giugno, 24esima Sagra della Pesca,
5: in Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
4: Non mancare.
2: Vintage.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Bayon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.it.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
3: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
2: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
3: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
4: Qualità.
5: Esperienza.
4: Professionalità.
5: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
4: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
5: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
4: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
5: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
3: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30, Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
6: Sabato 13 giugno, Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, verrete messi in ombra oggi dal vostro rivale in amore. Non sarà facile gestire la situazione. Tenderete ad accumulare rabbia e a compiere la mossa sbagliata al momento sbagliato. Toro, oggi sarete eccessivamente impulsivi. Vi getterete a capofitto nelle situazioni, senza riuscire ad analizzare bene le cose. Vi farete trascinare dalle emozioni del momento. Cercate invece di centrarvi. Gemelli, la vostra soglia di attenzione oggi non sarà affatto alta. Questo sarà dovuto all'eccessivo stress. Avete bisogno di prendervi una pausa, in modo da poter riorganizzare le idee e le prossime mosse. Cancro, proverete oggi una forte rabbia nei confronti di chi vi è accanto. Non state riuscendo infatti a metabolizzare e accettare alcuni comportamenti. Questo vi costringerà a prendere le distanze e a rivedere la vostra posizione. Leone, verrete fraintesi con facilità quest'oggi, non riuscendo ad esprimere le vostre vere emozioni. Questo comporterà maggiori difficoltà comunicative. Le vere amicizie però sapranno come prendervi e ascoltarvi davvero. Vergine, siete particolarmente altruisti e generosi oggi. Tuttavia, cercate di prestare attenzione alle persone con cui decidete di aprirvi veramente. Non sempre, purtroppo, la fiducia è ben riposta. Bilancia, le stelle vi invitano a riflettere un po' di più prima di prendere alcune decisioni. Tenete alta la concentrazione e aspettate il momento giusto quando siete davvero convinti. Scorpione, in ambito professionale siate un po' più audaci e soprattutto sicuri delle vostre potenzialità. Dal punto di vista sentimentale invece è opportuno non tirare troppo la corda. Sagittario, lasciatevi guidare un po' di più dal vostro istinto. Per quanto riguarda il lavoro, è necessario riflettere di più su certe cose prima di prendere delle decisioni troppo radicali. Magari chiedete anche aiuto e consiglio. Capricorno, non lasciatevi infinocchiare da persone molto brave nell'arte del linguaggio. Seguite sempre la vostra testa anche a rischio di commettere degli errori. Fidatevi del vostro intuito. Acquario, in amore vi sentite piuttosto appagati e soddisfatti, ma ricordate che non bisogna mai abbassare la guardia. Cercate di credere un po' di più in voi per quanto riguarda il lavoro. Pesci, novità in arrivo sul fronte dei rapporti interpersonali, ma è meglio non essere troppo frettolosi. Date tempo al tempo e non siate troppo polemici. Se riuscite, ritagliatevi un po' di tempo per rilassarvi. Oggi vi saluto con le parole del Dalai Lama. A volte non ottenere ciò che si vuole è un meraviglioso colpo di fortuna. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
6: Vintage. Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
7: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
6: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: Vintage.
8: Uffici appena terminati da sistemare?
9: Negozio da inaugurare?
8: Casa ultimata da ripulire?
9: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
8: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
9: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se
10: vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
11: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
12: 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Sono le 7 e 57 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. L'intesa è praticamente fatta, ha messo in evidenza. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, ha aggiunto poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Ormuz.
4: Entra in vigore da oggi il nuovo patto dell'UE su migrazione e asilo a 2 anni dalla sua adozione nella legislazione comunitaria. D'ora in poi quindi tutti e 27 gli stati membri dovranno attenersi a un unico insieme di norme più strutturate che disciplinano controlli alle frontiere esterne, procedure di asilo, condizioni di accoglienza e un nuovo meccanismo di solidarietà per il collocamento dei richiedenti protezione internazionale o la condivisione degli oneri.
5: Brutto spavento per Pier Silvio Berlusconi nella serata di mercoledì. Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre rientrava a casa dopo aver lasciato gli uffici del gruppo a Cologno Monzese. Lo scontro, un frontale, è avvenuto sulla provinciale tra Villa Santa ed Arcore nel Milanese intorno alle 21.30. Per lui solo qualche escoriazione.
4: Il corpo senza vita di Mattia Testi, 19enne di Spinea in provincia di Venezia, è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri al termine di ricerche partite dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 4 giugno. Lo comunica il comune. Nelle ricerche sono state impegnate le forze dell'ordine, la protezione civile, la polizia locale e i vigili del fuoco.
5: L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base deciso dalla Banca Centrale Europea rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. La decisione dell'Eurotower arriva in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui mercati finanziari e dall'incertezza legata alla situazione internazionale. Fattori che nelle ultime settimane hanno contribuito a spingere verso l'alto l'Euribor, il principale indice di riferimento per i mutui variabili.
4: Il calcio: nello stadio Azteca di Città del Messico, dopo la cerimonia inaugurale, si è aperto con un successo dei padroni di casa sul Sudafrica questo mondiale 2026. Il tricolore, una delle nazioni ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti, si impone 2-0 e conquista i primi 3 punti nel gruppo A e si porta al primo posto insieme alla Corea del Sud che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 12 giugno 2026 è il 163esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.46. I santi del giorno sono Sant'Onofrio e San Gaspare Bertoni. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 giugno del 1942, in occasione del suo 13° compleanno, Anna Frank riceve in regalo un quadernino a quadretti bianco e rosso, su cui inizierà ad annotare pensieri e riflessioni della sua vita di tutti i giorni. Quel diario rappresenta la prima testimonianza diretta dell'Olocausto. Nel 1967 la sonda Venera 4 viene lanciata e diventa la prima sonda spaziale ad entrare nell'atmosfera di un altro pianeta e a restituire dei dati. Nel 1981, ultimate le fatiche di Guerre Stellari, George Lucas sforna il primo capitolo di un'altra saga destinata ad entrare nella storia del cinema d'avventura, quella di Indiana Jones. Con il titolo I Predatori dell'Arca Perduta debutta quel giorno nei cinema americani. Premiato con 5 Oscar, il film ispirò 3 sequel. Nel 1994 scoppia il caso O.J. Simpson, stella del baseball, accusato dell'omicidio della moglie. E nel 2016 una strage in un locale gay di Orlando rivendicata dall'ISIS provoca 50 morti e 53 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 giugno del 1949 il ciclista Fausto Coppi vince il suo terzo Giro d'Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 giugno del 1971 era il tempo delle More di Mino Reitano, vince un disco per l'estate. Nel 1981 Mia Martini rilascia il disco Mimì. E nel 1989 Biagio Antonacci pubblica il suo primo album, Sono cose che capitano. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Margherita Hack, nata a Firenze il 12 giugno 1922, scomparsa a Trieste il 29 giugno 2013. Insigne scienziata e divulgatrice, ha speso una vita intera in difesa della laicità e dell'indipendenza della ricerca scientifica. Compie oggi 73 anni Nino Formicola, comico italiano, insieme ad Andrea Brambilla ha dato vita allo storico duo Zuzzurro e Gaspare. Buon compleanno anche a Gabriele Cirilli, il comico e attore italiano spegne 59 candeline. Ne spegne 58 il cantautore italiano Francesco Renga. E auguri ad Adriana Lima, la supermodella e attrice brasiliana, compie 45 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 giugno 2023 di Silvio Berlusconi, imprenditore prestato alla politica, fondatore del gruppo Fininvest di Forza Italia, 4 volte presidente del Consiglio. E il proverbio del giorno è: non si compiange mai chi andò in cerca di guai.
1: Ottanta, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Eisai Vintage Spot.
1: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
2: Tutti per uno, uno per tutti.
1: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
2: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
1: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare.
3: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
4: Rimanda, rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
5: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito. E nemmeno me ne sono accorta.
6: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
5: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
0: Vintage.
7: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
8: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
7: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vintage.
9: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
10: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
9: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Ben trovati, buon venerdì 12 giugno con il GR delle buone notizie. Buona notizia in campo turistico, visto che l'interesse dei viaggiatori si sposta verso destinazioni meno affollate ed esperienze autentiche. Lo rivelano i dati di Google Trends elaborati da Si Viaggia. I viaggi low budget hanno registrato un più 800% nell'ultimo anno, segnale di una crescente attenzione al rapporto qualità-prezzo senza rinunciare però alla scoperta. Parallelamente crescono i road trip, il campeggio, il glamping e le formule che consentono maggiore libertà negli spostamenti. Sul fronte del benessere il wellness tourism aumenta del 30%. Valtellina, Cilento, Basilicata, Montenegro, Polonia, Lituania e Uzbekistan sono le mete scelte lontane dal turismo di massa. A Venezia, dopo 4 anni di lavoro di restauro, riapre Palazzo Giovanelli, storica dimora del Cinquecento, affacciata sul Canale Grande. Situato nel sestriere di San Stae, il palazzo torna a nuova vita grazie a un importante progetto di recupero seguito dalla soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio. A Bibione è ripartito il tour Riding in the Dark per offrire ai non vedenti la possibilità di andare in bicicletta. Ovviamente si pedala in tandem e si viene accompagnati da una guida esperta. Si può pedalare al tramonto su una delle ciclopedonali più suggestive d'Italia. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Bike Easy e durante tutta l'estate permetterà ai non vedenti e ipovedenti questa esperienza. La Svezia, uno dei paesi più digitalizzati d'Europa, sta facendo una scelta fino a pochi anni fa impensabile: ridurre l'uso di tablet e computer nelle scuole. Obiettivo: riportare al centro libri cartacei, scrittura a mano e lezioni meno dipendenti dagli schermi. Il governo di Stoccolma sostiene che leggere su carta e prendere appunti con penna e quaderno aiuti le scolaresche a concentrarsi e a recuperare competenze indebolitesi, soprattutto nella comprensione del testo. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce e sull'Arno. In direzione Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51 e 100 al chilometro 51 e 900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione Mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze, via della Nave di Brozzi, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
8: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
9: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
8: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi.
10: Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: Vintage.
11: Vieni a vivere l'estate a Fibbiana.
12: Il 13, 14, 20 e 21 giugno torna alla 24esima edizione della Sagra della Pesca in Piazza San Rocco a Fibbiana Montelupo Fiorentino.
11: Dalle 20 gusta le nostre specialità: pappardelle e ravioli maremmani al cinghiale, grigliata mista e tanto altro. Tutto preparato dalle nostre cucine. E poi non può mancare la pesca prelibata, accompagnata da menta fresca o da gelato San Montana.
12: Durante le serate, musica e spettacoli per divertirsi insieme e in più una manifestazione di solidarietà. Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa di Fibbiana.
11: Il 13, 14, 20 e 21 giugno, 24esima Sagra della Pesca.
12: In Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
11: Non mancare.
0: 66 Vintage.

0: questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 9 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente

0: Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, aggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono e poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran, atteso ora l'ok della guida suprema di Teheran.
1: L'ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord. L'operazione, secondo i procuratori speciali, era finalizzata a creare un pretesto per la successiva proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. La condanna si aggiunge all'ergastolo inflitto a Yoon lo scorso febbraio, sempre per il ruolo svolto nella proclamazione della legge marziale, giudicata un tentativo di paralizzare l'Assemblea nazionale.
0: La guerra in Ucraina innescata dall'invasione russa è stata spesso paragonata alla grande guerra per la ferocia dei combattimenti sul campo e le pesantissime perdite di vite umane, l'uso di nuove tecnologie belliche. Un altro elemento accomuna i due conflitti, la loro durata. Quello tra Russia e Ucraina è in corso da 1569 giorni e qualche ora, ha superato i 4 anni e 3 mesi della prima guerra mondiale.
1: Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale in guarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Un ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno.
0: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro, Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato, fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
1: Il volley, l'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 alla Germania al termine di una sfida combattutissima chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena nella quale gli azzurri hanno saputo reagire ai momenti difficili trovando energie preziose dalla panchina.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 6 Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
1: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
1: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Vintage. Monta in sella.
3: Sali a bordo.
0: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
3: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
0: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
3: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
4: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
0: Per info 0571 94 50 34.
4: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage. Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
5: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
0: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Vintage.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Bayon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
7: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori chiuso fino alle 17 il tratto tra Aglio e Ronco Bilaccio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla Fipili, code a tratti in direzione Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. In direzione mare rallentamenti tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest e tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, via della Nave di Brozzi, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
4: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
5: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
4: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
5: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Sei vintage, spot.
1: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
2: Tutti per uno, uno per tutti.
1: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
2: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
1: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
0: Per saperne di più, 0571 9806. Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage 87 52 4
2: Tombola!
0: Tenetevi pronti! A Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
3: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
0: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola a Empoli. Info 0571 920995.
6: 66 Vintage.

0: 90-90.
1: Let's go! Sono le 10 e un minuto.
2: 6-6 Vintage. 6-6 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città?

0: è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti e gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Lo ha detto Donald Trump in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Il presidente USA ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, ha aggiunto poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale.
2: Un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. A Milano invece un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni.
3: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato, fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
2: Dopo Madrid e Barcellona, ieri il pontefice è atterrato alla Palmas de Gran Canaria e oggi l'ultima tappa a Tenerife. In programma la visita al centro di accoglienza Las Raíces, che al momento ospita 685 persone provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Poi l'incontro a San Cristobal della Laguna con realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Infine, prima del ritorno a Roma, la messa a Santa Cruz di Tenerife davanti a circa 80.000 persone, l'omelia nel porto.
3: L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base deciso dalla Banca Centrale Europea rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. La decisione dell'Eurotower arriva in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui mercati finanziari e dall'incertezza legata alla situazione internazionale, fattori che nelle ultime settimane hanno contribuito a spingere verso l'alto l'Euribor, il principale indice di riferimento per i mutui variabili.
2: I mondiali, dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di calcio 2026. Alle 19.30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, match previsto alle 21 per il girone B, quello che sarebbe stato degli azzurri, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 12 giugno 2026 è il 163esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.46. I santi del giorno sono Sant'Onofrio e San Gaspare Bertoni. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 giugno del 1942, in occasione del suo 13° compleanno, Anna Frank riceve in regalo un quadernino a quadretti bianco e rosso, su cui inizierà ad annotare pensieri e riflessioni della sua vita di tutti i giorni. Quel diario rappresenta la prima testimonianza diretta dell'Olocausto. Nel 1967 la sonda Venera 4 viene lanciata e diventa la prima sonda spaziale ad entrare nell'atmosfera di un altro pianeta e a restituire dei dati. Nel 1981, ultimate le fatiche di Guerre Stellari, George Lucas sforna il primo capitolo di un'altra saga destinata ad entrare nella storia del cinema d'avventura, quella di Indiana Jones. Con il titolo I Predatori dell'Arca Perduta debutta quel giorno nei cinema americani. Premiato con 5 Oscar, il film ispirò 3 sequel. Nel 1994 scoppia il caso O.J. Simpson, stella del baseball, accusato dell'omicidio della moglie. E nel 2016 una strage in un locale gay di Orlando rivendicata dall'ISIS provoca 50 morti e 53 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 giugno del 1949 il ciclista Fausto Coppi vince il suo terzo Giro d'Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 giugno del 1971 era il tempo delle more di Mino Reitano, vince un disco per l'estate. Nel 1981 Mia Martini rilascia il disco Mimì. E nel 1989 Biagio Antonacci pubblica il suo primo album, Sono cose che capitano. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Margherita Hack, nata a Firenze il 12 giugno 1922, scomparsa a Trieste il 29 giugno 2013. Insigne scienziata e divulgatrice, ha speso una vita intera in difesa della laicità e dell'indipendenza della ricerca scientifica. Compie oggi 73 anni Nino Formicola, comico italiano, insieme ad Andrea Brambilla ha dato vita allo storico duo Zuzzurro e Gaspare. Buon compleanno anche a Gabriele Cirilli, il comico e attore italiano spegne 59 candeline. Ne spegne 58 il cantautore italiano Francesco Renga. E auguri ad Adriana Lima, la supermodella e attrice brasiliana, compie 45 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 giugno 2023 di Silvio Berlusconi, imprenditore prestato alla politica, fondatore del gruppo Fininvest di Forza Italia, 4 volte presidente del Consiglio. E il proverbio del giorno è: non si compiange mai chi andò in cerca di guai.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
2: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
1: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
0: Vintage.
3: Qualità.
4: Esperienza.
3: Professionalità.
4: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
3: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
4: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
3: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
4: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
5: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
6: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
5: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Get up, get on it, get up. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per lavori chiuso fino alle 17 il tratto tra Aglio e Ronco Bilaccio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla Fipili, code a tratti in direzione Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. In direzione mare rallentamenti tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest e tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, via della Nave di Brozzi, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
4: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: Vintage.
5: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
5: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
3: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
7: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte la ASL. Aperti anche il lunedì.
0: 66

0: 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.
1: Non ti sopporto più, davvero.

0: 866 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage. Spot.
10: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
11: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
10: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
11: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
10: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
11: Allora vado subito alla Manta.
12: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
13: Vintage. Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
14: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
13: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage. Vieni a vivere l'estate a Fibbiana.
15: Il 13, 14, 20 e 21 giugno torna alla 24esima edizione della Sagra della Pesca in Piazza San Rocco a Fibbiana Montelupo Fiorentino.
0: Dalle 20 gusta le nostre specialità: pappardelle e ravioli maremmani al cinghiale, grigliata mista e tanto altro. Tutto preparato dalle nostre cucine. E poi non può mancare la pesca prelibata, accompagnata da menta fresca o da gelato San Montana.
15: Durante le serate, musica e spettacoli per divertirsi insieme e in più una manifestazione di solidarietà. Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa di Fibbiana.
0: Il 13, 14, 20 e 21 giugno, 24esima Sagra della Pesca.
15: In Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
0: Non mancare. 66 Vintage.

0: 666 vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 10 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Bentrovati con l'informazione regionale. Indagini in corso per una truffa del finto carabiniere a Montelupo Fiorentino. Vittima una donna di 85 anni raggiunta da una telefonata nella quale le veniva riferito che la nuora era stata arrestata dopo aver investito una persona alle strisce pedonali chiedendo dei soldi per poterla rilasciare. Come emerso al telefono, l'interlocutore avrebbe fatto parlare l'85enne proprio con la nuora, di cui conosceva il nome e di cui probabilmente sarebbero riusciti a camuffare la voce. In seguito l'anziana ha consegnato i preziosi a una seconda persona che poi ha fatto perdere le proprie tracce. Accortasi della truffa, l'85enne ha denunciato il fatto alle forze dell'ordine. La giunta regionale aggiorna le delibere sulla contraccezione gratuita e per l'educazione sessuale. La soglia per l'accesso e la dispensazione di pillola ed altri metodi contraccettivi scende da 14 a 13 anni, sia per le femmine che per i maschi. Di fatto, spiega la Regione Toscana, si tratta di una omogeneizzazione rispetto alla platea di riferimento delle attività dei consultori giovani, che dal 2023 si rivolgono a ragazze e ragazze dai 13 ai 25 anni. La modifica ha ricevuto il via libera dalla giunta e il diritto alla contraccezione gratuita è riconosciuto fino a 25 anni. Da 26 ai 45 sarà offerta solo a chi ha un reddito inferiore a 30.000 euro o un codice di esenzione. Rimane gratuita per i disoccupati. Con l'avvicinarsi della stagione estiva riapre la piscina olimpionica all'aperto di Certaldo. L'apertura al pubblico è prevista per sabato 14 giugno. La struttura sarà aperta con orario continuato dalle 9 alle 19 sia nella giornata di sabato che domenica, offrendo la possibilità di usufruire di uno spazio dedicato all'attività sportiva, al relax e alla socializzazione. La riapertura, spiega in una nota il comune, è stata preceduta da una serie di interventi di manutenzione e preparazione finalizzate a garantire la piena efficienza dell'impianto. Proseguono i concerti al parco di Serravalle di Empoli con il Jump Festival con live in programma fino a domenica 14 giugno. Dopo la prima sera con la banda Bardot e la seconda con i 99 Posse, stasera è la volta del trio Mario Più, Luca Pechino e Ricky Leroy. Avvicinandosi al fine settimana, domani in sera in scena lo spettacolo Voglio Tornare negli anni 90, domenica in chiusura Gianni Drudi in concerto e DJ set Jack Mazzoni. Due giorni tra vino e tartufo, immersi nelle colline samminiatesi con un programma pensato per tutte le età. Samminiato si prepara a cogliere la prima edizione di Nero d'Estate, vino e tartufo delle colline samminiatesi. Evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio, in programma sabato 13 e domenica 14 giugno in Piazza della Repubblica. Per due serate il centro storico si trasformerà in un luogo di incontro e degustazione, dove sarà possibile assaggiare e acquistare i prodotti delle colline samminiatesi, con il tartufo nero estivo e i vini del territorio protagonisti assoluti della manifestazione. È tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
0: 70 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: 66 Vintage Spot.
1: Monta in sella,
2: sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
1: Vintage.
6: Uffici appena terminati da sistemare?
7: Negozio da inaugurare?
6: Casa ultimata da ripulire?
7: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
6: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
7: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
6: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Gian Battista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per lavori chiuso fino alle 17 il tratto tra Aglio e Ronco Bilaccio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola. Sulla Fipili, code a tratti in direzione Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. In direzione mare rallentamenti tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest e tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, via della Nave di Brozzi, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
5: Vintage. Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
6: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
5: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: Vintage.
7: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
8: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
7: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage. Vieni a vivere l'estate a Fibbiana.
9: Il 13, 14, 20 e 21 giugno torna alla 24esima edizione della Sagra della Pesca in Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
10: Dalle 20 gusta le nostre specialità: pappardelle e ravioli maremmani al cinghiale, grigliata mista e tanto altro. Tutto preparato dalle nostre cucine. E poi non può mancare la pesca prelibata, accompagnata da menta fresca o da gelato San Montana.
9: Durante le serate, musica e spettacoli per divertirsi insieme, e in più una manifestazione di solidarietà. Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa di Fibbiana.
10: Il 13, 14, 20 e 21 giugno, 24esima Sagra della Pesca
9: in Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
10: Non mancare.
0: 66 Vintage.

66 Vintage. 66 Vintage. Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Al Via Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti con le prime gare che si sono giocate ieri. Ad aprire le danze è stata la sfida valida per il gruppo A tra Messico e Sudafrica, terminata 2-0 per i padroni di casa e con l'arbitro brasiliano Sampaio protagonista con 3 espulsioni. Prima del match allo stadio Azteca di Città del Messico si è tenuta la cerimonia di apertura della manifestazione. Nella seconda gara, allo stadio Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca in rimonta per 2-1. Oggi alle 21 per il gruppo B a Toronto si gioca Canada-Bosnia. In casa Juventus è tutto pronto per un nuovo ribaltone dirigenziale. La giornata di ieri c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di separarsi da Damian Comolli, che darà le dimissioni da amministratore delegato. Dopo l'addio a Comolli, tutti gli indizi per la successione portano Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo. Da verificare anche la posizione del DS Marco Ottolini, arrivato lo scorso gennaio. Quasi certo l'addio di François Modestot, direttore tecnico dei bianconeri, mentre è confermata la presenza di Giorgio Chiellini. Il basket, il primo capitolo della finale scudetto è tutto per Olimpia Milano. La squadra di Peppe Poeta domina gara 1 per 180 contro la Rayer Venezia e si porta subito in vantaggio nella serie. Una partita praticamente a senso unico con l'Olimpia che ha preso il comando della sfida fin dalle prime battute e poi non l'ha più mollato. Sabato si replica nuovamente al Forum con Milano che ha la grande occasione di avvicinarsi ancora di più al titolo. L'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 la Germania al termine di una sfida chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena nella quale gli azzurri hanno saputo reagire ai momenti difficili trovando energie preziose dalla panchina. La Prorecco è in finale nella Champions League di pallanuoto maschile. I Liguri dominano la seconda semifinale della Final Four in corso a Malta, liquidando gli ellenici dell'Olympiakos con il netto score di 19-13 e approdando l'ultimo atto contro i catalani del Barceloneta, vittoriosi ai rigori sui magiari del Ferencvaros nella prima sfida del penultimo atto. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
0: Sei Vintage Spot.

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
2: Vintage.
3: Rimanda, rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
4: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito. E nemmeno me ne sono accorta.
5: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
6: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
7: Vintage. È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
9: 66 Vintage.

0: 666 Vibra.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 11:59 minuti.
0: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 full electric. Tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo, atteso ora l'ok dalla guida suprema di Teheran. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance, aggiunge Trump. Secondo Teheran però ancora non c'è una conclusione definitiva sull'accordo con gli USA. Per Axios la firma dell'accordo sarà a Ginevra.
5: Intanto gli Stati Uniti stanno pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa. A riferirlo è il New York Times, che cita due alti funzionari europei. Il piano sarebbe stato comunicato agli alleati all'inizio di giugno attraverso un documento. Il Pentagono, aggiunge il New York Times, ha rifiutato di commentare le cifre specifiche contenute nel documento citato, facendo riferimento a una più generica dichiarazione del suo comando europeo sull'intenzione di ridurre l'impegno militare americano in Europa.
6: Il GIP di Napoli Mariano Sorrentino ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo e la sua vice che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Accolte quindi le richieste della procura che ha coordinato le indagini del NAS.
5: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
6: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni.
5: Il calcio. Dalla tradizione dell'Azteca, l'inaugurazione dei mondiali 2026 si sposta stasera nell'ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il SoFi Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19:30 italiane. Alle 21 in campo Canada Bosnia Erzegovina, a Los Angeles si parte a 1 di notte italiana e alle 3 in programma USA Paraguay.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Vintage Spot.
1: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
2: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
3: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
4: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
5: Tutti per uno, uno per tutti.
4: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
5: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
4: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
2: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
6: Hai capito bene? In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
2: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
6: Leonori 2000. Il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
7: Vieni a vivere l'estate a Fibbiana.
8: Il 13, 14, 20 e 21 giugno torna alla 24esima edizione della Sagra della Pesca in Piazza San Rocco a Fibbiana Montelupo Fiorentino.
7: Dalle 20 gusta le nostre specialità: pappardelle e ravioli maremmani al cinghiale, grigliata mista e tanto altro. Tutto preparato dalle nostre cucine. E poi non può mancare la pesca prelibata, accompagnata da menta fresca o da gelato San Montana.
8: Durante le serate, musica e spettacoli per divertirsi insieme e in più una manifestazione di solidarietà. Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa di Fibbiana.
7: Il 13, 14, 20 e 21 giugno, 24esima Sagra della Pesca.
8: In piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
7: Non mancare.
9: 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Bentrovati, buon venerdì 12 giugno con il GR delle buone notizie. Buona notizia in campo turistico, visto che l'interesse dei viaggiatori si sposta verso destinazioni meno affollate ed esperienze autentiche. Lo rivelano i dati di Google Trends elaborati da Si Viaggia. I viaggi low budget hanno registrato un più 800% nell'ultimo anno, segnale di una crescente attenzione al rapporto qualità-prezzo senza rinunciare però alla scoperta. Parallelamente crescono i road trip, il campeggio, il glamping e le formule che consentono maggiore libertà negli spostamenti. Sul fronte del benessere il wellness tourism aumenta del 30%. Valtellina, Cilento, Basilicata, Montenegro, Polonia, Lituania e Uzbekistan sono le mete scelte lontane dal turismo di massa. A Venezia, dopo 4 anni di lavoro di restauro, riapre Palazzo Giovanelli, storica dimora del Cinquecento, affacciata sul Canale Grande. Situato nel sestriere di San Stae, il palazzo torna a nuova vita grazie a un importante progetto di recupero seguito dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. A Bibione è ripartito il tour Riding in the Dark per offrire ai non vedenti la possibilità di andare in bicicletta. Ovviamente si pedala in tandem e si viene accompagnati da una guida esperta. Si può pedalare al tramonto su una delle ciclopedonali più suggestive d'Italia. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Bike Easy e durante tutta l'estate permetterà ai non vedenti e ipovedenti questa esperienza. La Svezia, uno dei paesi più digitalizzati d'Europa, sta facendo una scelta fino a pochi anni fa impensabile: ridurre l'uso di tablet e computer nelle scuole. Obiettivo: riportare al centro libri cartacei, scrittura a mano e lezioni meno dipendenti dagli schermi. Il governo di Stoccolma sostiene che leggere su carta e prendere appunti con penna e quaderno aiuti le scolaresche a concentrarsi e a recuperare competenze indebolitesi, soprattutto nella comprensione del testo. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per lavori chiuso fino alle 17, il tratto tra Aglio e Ronco Bilaccio. Sempre in direzione Bologna, per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili, code a tratti in direzione Firenze, tra Ginestra e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
5: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli. Trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
4: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: Vintage.
6: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
6: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
7: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
8: Vintage.
9: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
10: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
9: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party, la festa
0: di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: Per il vintage spot.
1: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
2: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
1: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
3: Vintage.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
1: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
8: Vintage. Da Riccardo Corredi, siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
9: Tutti per uno, uno per tutti.
8: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
9: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
8: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare.
10: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: 666 vita. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
1: Sono le 12:59 minuti.
0: 66 vintage. 66 vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Bentrovati con l'informazione regionale. Continuano le attività di verifica e collaudo operativo delle opere di difesa idraulica lungo l'Arno nel tratto urbano di Firenze. Ieri sono state effettuate prove per testare procedure, con particolare riferimento ai tempi effettivi di montaggio delle paratie e alla gestione delle fasi delle installazioni. I test consentono di individuare eventuali criticità e ottimizzare l'intervento in caso di emergenza. Le paratie mobili arrivano a Firenze, ma erano già presenti a Pisa, dove sono risultate fondamentali per la prevenzione almeno in un paio di occasioni, ha detto Eugenio Gianni, un nuovo tassello per la sicurezza idraulica dell'Arno a difesa di Firenze. È stata fissata la data ufficiale per l'avvio delle vendite di fine stagione in Toscana. Su proposta della giunta regionale, i saldi estivi per l'anno 2026 prenderanno il via sabato 4 luglio e dureranno complessivamente 60 giorni. Il via libera è arrivato con l'approvazione della delibera numero 607 del 18 maggio 2026, il cui testo integrale è disponibile. Emanata in conformità con la legge regionale sul commercio e in perfetta linea con gli indirizzi nazionali stabiliti dalla Conferenza delle Regioni. Uno straordinario accumulo di resti di cetacei formatosi nell'arco di oltre 5 milioni di anni è stato scoperto sul fondale della Fossa Diamantina nell'Oceano Indiano Sud-Orientale. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature e realizzato con il contributo dei paleontologi dell'Università di Pisa, documenta quello che è stato identificato come il deposito di resti di balene più profondo e più esteso mai rinvenuto al mondo. La scoperta è il risultato di numerose immersioni effettuate dal batiscafo cinese Fenduzhe tra i 4.600 e i 7.000 metri di profondità nella Fossa Diamantina, una delle depressioni oceaniche più profonde del pianeta. Due giorni tra vino e tartufo immersi nelle colline samignatesi, con un programma pensato per tutte le età, Samignato si prepara a cogliere la prima edizione di Nero d'Estate, vini e tartufo delle colline samignatesi. Evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio, in programma sabato 13 e domenica 14 giugno in Piazza della Repubblica. Per due serate il centro storico si trasformerà in un luogo di incontro e degustazione, dove sarà possibile assaggiare e acquistare prodotti delle colline samignatesi, con il tartufo nero estivo e i vini dei territori protagonisti assoluti della manifestazione. Torna Racconti Arti, premio Castelfiorentino per le arti, curato dall'ente Cambiano, dal comune di Castelfiorentino e dalla Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino. La sesta edizione del concorso, che propone uno sguardo sulla fotografia contemporanea e sui nuovi sviluppi nelle tematiche e nei linguaggi, avrà come tema Oltre il visibile, l'immagine dell'assenza. Il premio è articolato nelle sezioni Open per maggiori di 18 anni e Student, riservato a studenti di fotografia in università, accademie e scuole. Torna anche il concorso amatoriale Cambiarti. Informazioni su premiocastelfiorentino.it e cambiarti.it. È tutto per l'informazione.

0: regionale, altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su goNews.it.
1: 60 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Hyundai Vintage Spot.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 9806.
3: Viltage. Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
4: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
5: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
6: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
7: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
6: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
8: Vintage. È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
10: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus è pronta a ripartire da Giovanni Carnevali. Damian Comolli non sarà più l'amministratore delegato e John Elkann ha deciso di puntare sull'ormai ex Sassuolo. I bianconeri sono in attesa di condividere nella giornata di lunedì prossimo tutte le trattative avviate dal direttore sportivo Ottolini e condivise da Spalletti, che riguardano il Dibu Martinez, Sorloff, Lukumi e Kolumani, per capire se continuare ad accelerare o meno su questi obiettivi. Nel mentre Ottolini non ha ricevuto indicazioni diverse, sta continuando a lavorare in condivisione con Spalletti. Probabile però che da lunedì Carnevali sarà già operativo. Mondiali: dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo. Alle 19.30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé. Ieri intanto il Messico ha battuto il Sudafrica, mentre la Corea del Sud ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca. Formula 1: 5 giorni dopo la bandiera a scacchi, il Gran Premio di Monaco non è ancora finito e potrebbe regalare un ulteriore colpo di scena. La FIA ha infatti ritenuto ammissibile la richiesta di revisione dell'Alpine sulla doppia penalità di 5 secondi che ha stromesso Pierre Gasly dal podio, facendolo retrocedere dal terzo al settimo posto nella classifica finale. La scuderia francese ha centrato dunque il primo obiettivo, ottenendo una seconda udienza in cui verrà rivalutato l'episodio della doppia infrazione in pit lane. Il torneo di Wimbledon è alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card, sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico, vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbukou. La sorella minore di Venus vanta ben 7 titoli a Wimbledon in singolare e 6 in doppio, quindi è più che comprensibile l'apertura degli organizzatori nei suoi confronti. Serena nel frattempo tornerà in azione la settimana prossima al WTA 500 di Berlino, sempre in doppio con una nuova partner. L'Italia, allenata da Fefe De Giorgi, si riscatta subito dopo il capovolo esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League. Gli azzurri hanno conquistato nella notte la prima vittoria, superando la Germania allenata dall'italiano Massimo Botti per 3-1, e mettono in cascina 3 punti importanti ai fini della classifica generale. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 15 punti. L'Italia tornerà in campo per la terza sfida sabato 13 giugno contro la Turchia. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per lavori chiuso fino alle 17, il tratto tra Aglio e Ronco Bilaccio. In direzione Roma, a causa di un incidente, si sono formati 3 km di coda tra Incisa Reggello e Arezzo. Per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Nord e Barberino. Sulla Fipili, code in uscita all'Astra Assegna in direzione Mare. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
5: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
6: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: Vintage.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
9: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: 66 Vintage.

0: piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa a Novara sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo. Sul posto, oltre ai soccorritori, si è recato il sindaco di Lesa per seguire lo sviluppo delle operazioni. La vittima, in base alle prime informazioni raccolte, è una persona di circa 60 anni.
2: Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile alla Versalis, nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate, al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
3: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, raggiunge poi dallo studio Ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono e poi rivendicano: il testo è quello proposto dall'Iran.
2: Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di Cramontana nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. È quanto emerge dalle autopsie quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Constellation, il locale di Jacques e Jessica Moretti. I nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.
3: Nei giorni scorsi gli esperti avevano avvisato dell'imminente arrivo di El Niño, ora c'è la conferma. Il fenomeno climatico, descritto da più parti come un evento estremo che potrebbe provocare l'innalzamento delle temperature in tutto il mondo, è ufficialmente iniziato. Le previsioni annunciano che quest'anno potrebbe essere super dal punto di vista delle temperature, così come il 2027, con conseguenti ripercussioni sul clima, sull'approvvigionamento alimentare e sull'economia.
2: Il calcio, dalla tradizione dell'Azteca, l'inaugurazione dei mondiali 2026 si sposta stasera nelle ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il Sophie Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali, folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19.30 italiane, alle 21 in campo Canada-Bosnia-Herzegovina. A Los Angeles si parte all'1 di notte italiana e alle 3 è in programma USA Paraguay. Guai.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: Sensei Vintage Spot.
1: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
2: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
1: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
3: Vintage. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Veyon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: Vintage.
4: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
5: Tutti per uno, uno per tutti.
4: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
5: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
4: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Riccardo.
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove verso Roma, sulla direttissima, si segnalano 4 km di coda per un veicolo fermo adesso rimosso al chilometro 31.300 in galleria tra Badia e Aglio. Sempre verso Roma, code a tratti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Arezzo e rallentamenti per una perdita di carico in galleria al chilometro 295 tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Verso Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Fino alle 17 tratto chiuso sulla panoramica tra Aglio e Roncobilaccio per lavori. Infine sulla Fipilin in direzione Firenze rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
4: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
5: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
6: Vintage.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
9: Vintage.
10: Uffici appena terminati da sistemare?
11: Negozio da inaugurare?
10: Casa ultimata da ripulire?
12: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
10: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
12: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
10: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: Hot.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage. Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montatura e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
5: Vintage. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Bayon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: Non stop. 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 14 e 59 minuti.
0: 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto

0: Reuters sul sito e Bloomberg. La fonte ha affermato a Reuters che il testo del memorandum è ancora in fase di definizione e che l'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano. L'obiettivo è definire la formulazione entro sabato in modo che l'accordo possa essere firmato dal vicepresidente Uzza Vance e dal presidente del Parlamento iracheno Ghalibaf. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile.
1: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato sul Cio di Lesa in provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni, la vittima è una persona di circa 60 anni. I tre feriti invece hanno riportato traumi classificati in codice giallo. In base a quanto ricostruito fino ad ora, la villa da cui l'elicottero era da poco decollato si troverebbe a Foce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
0: L'incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile a Versalis nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate. Al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
1: Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio l'ex parlamentare Denis Verdini nell'ambito del procedimento legato alle commesse in ANAS, in cui si contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Al termine della Camera di Consiglio il giudice ha disposto inoltre il patteggiamento in continuazione a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato invece condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi e assolto dall'accusa di turbativa d'asta.
0: Oggi, 12 giugno, si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti, temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma.
1: Il calcio ora è ufficiale e Damian Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali: il nuovo AD sarà anche direttore generale. Lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: messaggio spot.
1: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
2: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
3: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
4: Vintage. È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
6: Vintage.
7: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e, come ogni anno, tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
8: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
7: Per saperne di più, 0571 98 06.
6: Vintage.
9: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
10: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
9: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
11: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei vintage. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: RTL 1026 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, ma sulla panoramica, tratto chiuso per lavori fino alle 17 di oggi tra Aglio e Roncovilaccio. In direzione Roma, sulla direttissima, code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Firenzuola Mugello. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Code per un veicolo fermo in avaria al chilometro 39 tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
4: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
3: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
5: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
6: Tutti per uno, uno per tutti.
5: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
6: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
5: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri. Più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Riccardo.
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
8: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
9: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
8: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio. Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
8: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppo Mechetti.it.
0: 66 Vintage.

0: Sky Vintage Spot.
1: Qualità, esperienza, professionalità.
2: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
1: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
2: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
1: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
2: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano, ampio parcheggio.
3: Vintage. Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
4: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
5: Vintage. Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
6: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
3: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
7: 66

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 16 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Oggi si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti. Temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma. Siamo tutti migranti, ha ribadito Leone a Tenerife, poi il monito ai trafficanti di esseri umani. Fermatevi e convertitevi.
6: Un memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Lo scrivono Reuters sul sito e Bloomberg. Il testo del memorandum è ancora in fase di definizione. L'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano. L'obiettivo è definire la formulazione entro sabato, in modo che l'accordo possa essere firmato dal vicepresidente USA J.D. Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile.
7: La cronaca: una bambina di 3 anni è stata dimenticata per 4 ore a bordo di uno scuolabus a Pizzoli, piccolo comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata resa nota da TGR Abruzzo, che ha spiegato che la famiglia della malcapitata ha presentato una denuncia con conseguente apertura di un fascicolo da parte della procura per i minorenni. Secondo quanto si è appreso, la bambina era seduta all'interno del mezzo che era parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus.
6: Un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso da una motocicletta guidata da un 29enne senza patente sul lungomare di Napoli. L'incidente stradale si sarebbe verificato ieri in tarda serata in via Caracciolo. La vittima, residente a Grumo Nevano nell'Interland partenopeo, è stata investita dal giovane che in sella alla sua moto in compagnia di una passeggera di 27 anni. Alla vista di una pattuglia dei carabinieri ha accelerato bruscamente per eludere un possibile controllo. Nella fuga il centauro ha imboccato via Caracciolo contromano e ha travolto violentemente il pedone. Il 29enne è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio stradale aggravato.
7: Ora i dati UNICEF, secondo cui 138 milioni di bambini sono implicati da protagonisti in pratiche legate al lavoro e di conseguenza allo sfruttamento. 54 milioni di questi sono impegnati attivamente in lavori pericolosi per la loro salute e sicurezza. Lo dice il presidente Anmil nella giornata contro il lavoro minorile. La vergogna mondiale del lavoro minorile chiede agli italiani un duplice sguardo, coinvolgimento da consumatori e consapevolezza della pratica in Italia. Nel mirino fast fashion e costi troppo bassi perché i lavoratori sono sfruttati.
6: Chiusura allo sport. Gianni Infantino, presidente della FIFA, è stato molto ironico in merito al mondiale che appena ha cominciato senza la nazionale italiana. Infatti in un'intervista ha affermato che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Le sue parole: prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64 nazionali. Forse l'Italia, ha aggiunto, si qualifica con 64. Chissà, magari se ne mettiamo 208.
7: Ed è tutto, a più tardi.
0: '80, '90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi

0: Sei vintage, spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
3: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
4: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
3: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
0: Vintage.
5: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
6: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
5: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte la ASL. Aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 verso Roma code per una perdita di carico al chilometro 365 e 400 tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Sulla stessa tratta si segnalano anche rallentamenti per traffico intenso, così come tra Firenze Sud e Incisa Reggio. Verso Bologna code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, tratto chiuso per lavori fino alle 17 sulla panoramica tra Aglio e Roncobilaccio. In Fipile verso Firenze code in entrata Scandicci e code tra Scandicci e Firenze Scandicci. In direzione mare rallentamenti tra La Strassigna e Ginestra Fiorentina e code per un veicolo fermo al chilometro 39 tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno. Ed è tutto, buon viaggio.
0: 6 Vintage Spot.
3: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
4: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
5: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
0: Vintage.
6: Monta in sella.
7: Sali a bordo.
6: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
7: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
6: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
7: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
8: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
6: Per info 0571 94 50 34.
8: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
9: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
11: Uffici appena terminati da sistemare?
12: Negozio da inaugurare?
11: Casa ultimata da ripulire?
12: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
11: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
12: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
11: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: 66 Vintage.

0: 80-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party, la festa
0: di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23. Bangkok.

0: 666 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il calcio. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha preso in giro l'Italia in un'intervista rilasciata a Case TV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo tre mancate partecipazioni. Prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. Forse l'Italia si qualifica con 64 nazionali, chissà, magari se ne mettiamo 208, ha affermato Infantino, chiaramente ironico ma sibillino. Dal 4 giugno 2025 al 12 giugno 2026, tanto è durato il regno di Damien Comolli alla Juventus. Dopo le voci uscite nel tardo pomeriggio di ieri, oggi è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce la separazione tra il club bianconero e il dirigente francese. Un anno di Comolli che alle casse della Juve è costato più di 8 milioni lordi, una cifra composta dalla buonuscita da 850.000 euro concordata con la rassegna delle dimissioni del francese, a cui va aggiunto uno stipendio da 3 milioni netti, circa 6.5 all'ordo, e un bonus alla firma quando entrò in società da 950.000. Al posto di Comolli è in arrivo Giovanni Carnevali. Il futuro di Matias Soulé a Roma è un bivio e la sensazione è che l'addio possa consumarsi a strettissimo giro. Lo spazio sulla tre quarti della Roma per l'argentino rischia di ridursi drasticamente, complice anche l'ingombrante presenza di Paolo Dybala vicino al rinnovo e il pressing su Mason Greenwood. Gasperini sarebbe sceso in campo in prima persona con una videochiamata esplorativa al giocatore inglese e al padre agente, incassando il suo gradimento, attratto dal ritorno in Champions League e dall'ambiente. A Guadalajara in Messico, Corea del Sud e Repubblica Ceca, è finita 2-1 nella partita valida per il gruppo A dei mondiali. Tutti gol nel secondo tempo. Al 58esimo Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca. Al 67esimo pareggia Imbeom Wang. 10 minuti dopo Tomas Souček sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il VAR annulla il gol. All'81esimo Yong Yuo porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. In chiusura i motori al britannico della Mercedes Russell, il miglior tempo della prima sessione di prove libere per il settimo round del mondiale di Formula 1. Leclerc terzo su Ferrari, ai box il leader del campionato Antonelli per far posto a Vesti, ma non è stato l'unico rookie oggi nell'FP1, debutto del nostro Fornaroli su McLaren, quinto e migliore degli esordienti. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
2: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
3: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
5: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
6: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
5: Per saperne di più, 0571 98 06.
4: Vintage. Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
7: Sabato 13 giugno

0: One Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli. Trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
1: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
2: 66 Vintage. Ciao!

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 16 e 58 minuti.
3: 66 Vintage.
4: 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Brogi Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. Tragedia in mare a Marina di Pietrasanta, dove nella sera di giovedì 11 giugno un giovane di 25 anni ha perso la vita. Si trovava in acqua insieme ad altre due persone quando i tre si sarebbero trovati in difficoltà. Intorno alle 20.45 è partita la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari e la capitaneria di porto, che ha recuperato il giovane, mentre gli altri due coinvolti sono riusciti a tornare a riva. Nonostante l'intervento dei soccorsi, per il 25enne non c'è stato niente da fare ed è stato solo constatato il decesso. Ancora cronaca, una lite tra marito e moglie ha portato all'arresto della donna. È successo a Pontedera, in centro, la notte dell'11 giugno. I carabinieri sono intervenuti su richiesta della consorte, cinquantenne di origini straniere. La lite segnalata era stata descritta come violenta. I militari hanno trovato la donna in forte stato di alterazione e, per evitare che la situazione degenerasse, si sono frapposti tra le due persone. La donna stava prendendo a calci e pugni l'uomo, ha poi iniziato a prendersela con i carabinieri, ha opposto resistenza e ferito un operatore. È stata quindi arrestata. Stata per resistenza e lesioni. Nella giornata di mercoledì 10 giugno decine di interventi chirurgici programmati sono stati rinviati negli ospedali dell'ASL Toscana Centro, che comprende i territori di Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli, in seguito a un'assemblea sindacale convocata per il personale del comparto di sala operatoria su due distinti turni di lavoro, mattutino e pomeridiano. Si stimano circa 120-130 interventi rimandati e la partecipazione di 177 persone all'assemblea. Un allenatore del calcio femminile attivo nella stagione 2024-25 in un club di Prato è stato squalificato per 4 anni dalla Corte federale d'appello, che ha confermato la decisione di primo grado. Il tecnico era accusato di aver rivolto alle sue giocatrici frasi offensive, discriminatorie e con riferimenti sessualmente espliciti, lesivi della loro dignità. Secondo le accuse, avrebbe inoltre chiesto a 3 calciatrici di provocare un grave infortunio a una compagna di squadra e, dopo il loro rifiuto, di isolarla dal gruppo per spingerla ad abbandonare l'attività. Padova ha messo nel mirino un attaccante molto quotato per la Serie B, parliamo di Steven Spendi dell'Empoli. I toscani lo avevano pagato 2 milioni dal Cesena, il classe 2003 è andato in doppia cifra con la maglia dei toscani e in queste ore è diventato un obiettivo concreto del Padova. Il club bianco scudato è pronto a investire per il dinamico e prolifico attaccante, già allenato da Calabro alla Carrarese. Sempre della Carrarese, occhi su due giocatori meranesi, Zuelli e Zanon, che potrebbero arrivare in coppia, uno mezzala e l'altro esterno destro. Con questa notizia di calcio per noi è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
3: 70 80 90 100, 100% vintage,
0: 100 successi immortali.

0: sei vintage. Spot.
1: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
2: Tutti per uno, uno per tutti.
1: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
2: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
1: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri. Più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare.
3: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
0: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp. Vintage. Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
5: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
0: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it.
6: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Relax, don't do it. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma code tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Sulla stessa tratta si è verificato un incidente al chilometro 272-800. Sempre verso Roma code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code per un incidente avvenuto in galleria tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa. Spostandoci sulla FIPLE, rallentamenti tra Scandicci e Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Rallentamenti tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa in direzione mare. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene? In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
7: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
8: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
7: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema.

0: cinema. Acquista i biglietti.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: 66 Vintage. Spot.
3: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
4: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
5: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
6: Vintage.
7: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
8: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
7: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
8: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
6: Vintage.
9: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
10: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
9: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
11: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
2: Sono le 17 e 59
3: sei,
2: minuti.
3: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. La Repubblica Islamica smentisce l'illusione americana, mentre i media persiani rivendicano che il testo proposto è quello dell'Iran.
5: Ora in Italia Alberto Stasi esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, cogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. La notizia è stata confermata all'ANSA da fonti qualificate. Stasi era in regime di semilibertà. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà l'istanza.
6: Una stretta amica della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi sono morte per sospetto avvelenamento da ricina. La donna tra gennaio e oggi è stata sentita 3 volte in questura come persona informata dei fatti e ha sempre negato tensioni e problemi nella famiglia Di Vita, salvo poi essere smentita da riscontri oggettivi fatti dagli investigatori. Lei stessa infatti sarebbe stata a conoscenza dei problemi in famiglia e avrebbe invece continuato a negare di fronte alle domande dei poliziotti, tanto da far scattare la denuncia per aver ostacolato le indagini.
5: Sono stati trovati senza vita i corpi di un 19enne di nazionalità marocchina e di un 25enne brasiliano. I due erano dispersi da mercoledì pomeriggio dopo che si erano tuffati alle calandre di Ventimiglia in provincia di Imperia. Le ricerche sono scattate subito e sono proseguite fino ad oggi. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto, i vigili del fuoco supportati dall'elicottero Drago 157 e la finanza con mezzi aerei e marini. Entrambi i corpi si trovavano nello specchio acqueo interno del porto di Ventimiglia.
6: Voltiamo pagina. Elon Musk è il primo triliardario della storia, un anglicismo mai usato ma che sempre di più è destinato ad entrare nel linguaggio comune. Alle 9.30 in punto ora di New York, le 15.30 in Italia, al suono della celebre campanella i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX esordisce in borsa forte di una valutazione record che sfiora i 1.800 miliardi di dollari e con una portata che a partire da oggi e per i prossimi anni potrebbe essere in grado di muovere l'indice tecnologico Nasdaq come solo le big tech fanno.
5: Il calcio, Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. In giornata era arrivata la comunicazione della rescissione consensuale con la Juve Stabia. Ora l'ex terzino è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera in panchina, il primo in Serie A. L'allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
3: 80, 90, 100. 100% vintage.
0: 100 successi immortali. Successi.

0: Vintage Spot.
1: Monta in sella,
2: sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Vintage.
2: Rimanda, rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
4: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito e nemmeno me ne sono accorta.
1: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
4: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
1: Vintage. Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
5: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
1: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
6: Vintage. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Veyon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Get up, get on up, get up. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est e code a tratti tra Prato Ovest e Montecatini Terme. Code tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. Code per un veicolo fermo in uscita a Pistoia, provenendo da Pisa. Spostandoci sulla Fipilli in direzione Firenze, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e La Strassigna, con code in uscita alla Strassigna, e rallentamenti tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
4: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo, ed ora mi scade anche la patente, non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare, alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro, hanno anche il medico in sede.
5: La conosco, pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no, bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
0: Vintage.
7: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
8: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
7: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: 66 Vintage.

0: Alle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my god.

0: 66 Vintage. 66 Vintage.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. Proseguono i colloqui tra Roma e Dybala per trovare un accordo per il rinnovo. L'entourage dell'argentino è in attesa di capire nei prossimi giorni se ci sono le condizioni per continuare assieme, ma la priorità della Hoja è restare a Roma, dando la priorità ai giallorossi. Le parti sono in continuo contatto e la prossima settimana potrebbe essere chiave per un'intesa. Nel frattempo si attendeva l'ufficialità ed è arrivata. Tony D'Amico, il nuovo direttore sportivo della Roma, sarà operativo dal 1 luglio. D'Amico arriverà a Roma dopo 4 stagioni con l'Atalanta, ricche di soddisfazioni sportive. La proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro club. Benvenuto a Roma, si legge nel comunicato ufficiale. Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. In giornata era arrivata la comunicazione della rescissione consensuale con la Juve Stabia. Ora l'ex terzino è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera in panchina, il primo in Serie A. Di seguito il comunicato ufficiale. Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal 1 luglio 2026 la conduzione della prima squadra sarà affidata al tecnico Ignazio Abate. L'allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. E ora il punto sul mondiale. Sarà italiano l'arbitro di Uruguay, Arabia Saudita del 15 giugno. Maurizio Mariani è stato designato per la sfida che si giocherà a Miami. Si avvicina la seconda serata nel frattempo di calcio mondiale. Dopo il Messico oggi tocca alle altre due padrone di casa. Il Canada affronta la Bosnia che ci ha eliminato ai playoff, mentre gli USA incontrano il Paraguay, mentre Yamal va a fare la spesa al Walmart e Holland va a vedere le finali NHL. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha preso in giro l'Italia in un'intervista rilasciata a Case TV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. Forse l'Italia si qualifica con 64 nazionali, chissà, magari se ne mettiamo 208. Ha affermato Infantino, chiaramente ironico ma sibillino. Dal 4 giugno 2025 al 12 giugno 2026, tanto è durato il regno di Damien Comolli alla Juventus. Dopo le voci uscite nel tardo pomeriggio di ieri, oggi è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce la separazione tra il club bianconeri e il dirigente francese. Un anno di Comolli che alle casse della Juve è costato più di 8 milioni lordi, una cifra composta dalla buonuscita da 850.000 euro concordata con la rassegna delle dimissioni del francese, a cui va aggiunto uno stipendio da 3 milioni netti, circa 6.5 all'ordo, e un bonus alla firma quando entrò in società da 950.000. Al posto di Comolli è in arrivo Giovanni Carnevali. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
0: Sei Vintage Spot.
2: Qualità, esperienza.

0: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
1: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
0: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
1: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
0: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
2: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
3: Tutti per uno, uno per tutti.
2: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
3: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
2: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
7: 66 Vintage.

0: 19 e un minuto.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Bentrovati, partiamo dalla cronaca. Ha rubato il cellulare a una persona e poi l'ha aggredita. È successo a Pontedera in un immobile abbandonato in via Brigate Partigiane la mattina del 10 giugno. La vittima ha denunciato tutto ai carabinieri, ha detto di essersi accorta del furto e di aver chiesto lume al responsabile. Questi però avrebbe colpito l'altro e sarebbe scappato. Il ladro, un 49enne di origini straniere, è stato bloccato poco dopo. Luca Barbetti è il nuovo responsabile della CGIL Empolese Valdelsa, prende il posto di Gianluca Lacoppola che ha finito il mandato ed è stato chiamato ad altro incarico. Entrato nella segreteria metropolitana della CGIL ad aprile scorso, Barbetti ha assunto adesso la delega di coordinatore CGIL Empolese Valdelsa. Cambiamo argomento. Dal 13 al 21 giugno parte la Donor Summer Week, l'iniziativa promossa dalla consulta regionale giovani di Avis Toscana in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue del 14 giugno e della giornata regionale della donazione del 20. Una sfida lanciata dai giovani ai giovani, spiega Niccolò Tomei, coordinatore della consulta giovani per promuovere la cultura del dono e contribuire a garantire le scorte di sangue e plasma durante l'estate. Monte Spertoli amplia la propria rete di ricarica per veicoli elettrici. La giunta comunale ha approvato il protocollo d'intesa con Enel X-Way Italia SRL nell'ambito del progetto Polis, case di servizi di cittadinanza digitale, portando a 9 il numero complessivo di punti di ricarica pubblici sul territorio. Ma l'amministrazione Mugnaini non si ferma qui, sono altri 5 i siti per i quali il comune avvierà una procedura pubblica per l'individuazione di ulteriori operatori privati. Riparte dalle Empolesi la nuova Use Rosa Scotti. Arrivano infatti le conferme delle due che si sono passate negli ultimi anni la fascia di capitana, essendo nate e cresciute nel vivaio fino ad arrivare in prima squadra Irene Ruffini e Laura Manetti. Due pedine importanti per coach Alessio Cioni nel reparto delle esterne e delle lunghe. Due ragazze fondamentali, non solo in campo, ma anche fuori. Con questa notizia di basket per noi è tutto. Vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. È quanto ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, istanza su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Al momento, quello che all'epoca del delitto di Garlasco era il fidanzato della giovane donna brutalmente uccisa nella sua villetta, era in regime di semilibertà. Ha ormai quasi finito di scontare la sua pena per il delitto del 2007. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa dovrebbe presentare istanza.
5: Si arricchisce di un nuovo colpo di scena la già complessa inchiesta sulla morte di Antonella Di Gelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte in ospedale a Campobasso dopo essere state avvelenate da ricina nel dicembre scorso nella loro casa a Pietracatella. Nelle scorse ore la magistratura infatti ha denunciato a piede libero un'amica di famiglia delle due vittime, con l'accusa di aver ostacolato l'indagine negando categoricamente le liti in famiglia che invece gli inquirenti avrebbero accertato.
6: Primo caso umano di infezione da West Nile virus nella provincia di Caserta. Si tratta di un uomo di circa 70 anni originario del comune di Grazzanise. Il virus della febbre del Nilo viene trasmesso dalla puntura delle zanzare e può provocare gravi complicazioni come la meningite e l'encefalite. Lo scorso anno si sono registrati oltre 80 casi in Campania. Dopo la segnalazione, immediata è stata l'attivazione delle procedure previste dal piano nazionale arbovirosi.
5: Svolta nelle indagini sulla morte in un incidente del 17enne Giorgio Pienabarca, investito e ucciso nelle prime ore di oggi a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre tornava a casa a piedi dopo una festa con amici. Il manete è finito infatti un amico 18enne del ragazzo che sarebbe stato alla guida della vettura che ha investito il minore intorno alle 4 del mattino. L'accusa per lui è di omicidio stradale.
6: Dall'estero il presidente americano Trump accusa l'Iran di diffondere fake news sui termini della dell'accordo. Con loro non esiste il concetto di negoziare in buona fede. I termini che l'Iran ha fatto trapelare non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Ciò che hanno detto, dice Trump, non ha alcuna relazione con la verità. Il leader americano li esorta quindi a darsi una mossa per concludere l'intesa.
5: Dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di Calcio 2026. Alle 19:30 di questa sera partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Analismo Reset e Michael Bublé. Poi per il girone B il fischio d'inizio di Canada-Bosnia è alle 21.
6: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Space e Vintage Spot.
1: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
2: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
1: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
5: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
4: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
5: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon venerdì 12 giugno con il GR delle buone notizie. Buona notizia in campo turistico, visto che l'interesse dei viaggiatori si sposta verso destinazioni meno affollate ed esperienze autentiche. Lo rivelano i dati di Google Trends elaborati da Si Viaggia. I viaggi low budget hanno registrato un più 800% nell'ultimo anno, segnale di una crescente attenzione al rapporto qualità-prezzo senza rinunciare però alla scoperta. Parallelamente crescono i road trip, il campeggio, il glamping, le formule che consentono maggiore libertà negli spostamenti. Sul fronte del benessere, il wellness tourism aumenta del 30%. Valtellina, Cilento, Basilicata, Montenegro, Polonia, Lituania e Uzbekistan sono le mete scelte lontane dal turismo di massa. A Venezia, dopo 4 anni di lavoro di restauro, riapre Palazzo Giovanelli, storica dimora del Cinquecento, affacciata sul Canale Grande. Situato nel sestriere di San Stae, il palazzo torna a nuova vita grazie a un importante progetto di recupero seguito dalla soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio. A Bibione è ripartito il tour Riding in the Dark per offrire ai non vedenti la possibilità di andare in bicicletta. Ovviamente si pedala in tandem e si viene accompagnati da una guida esperta. Si può pedalare al tramonto su una delle ciclopedonali più suggestive d'Italia. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Bike Easy e durante tutta l'estate permetterà ai non vedenti e ipovedenti questa esperienza. La Svezia, uno dei paesi più digitalizzati d'Europa, sta facendo una scelta fino a pochi anni fa impensabile: ridurre l'uso di tablet e computer nelle scuole. Obiettivo: riportare al centro libri cartacei, scrittura a mano e lezioni meno dipendenti dagli schermi. Il governo di Stoccolma sostiene che leggere su carta e prendere appunti con penna e quaderno aiuti le scolaresche a concentrarsi e a recuperare competenze indebolitesi, soprattutto nella comprensione del testo. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione mare si segnalano code a tratti tra Scandicci e La Strassigna e 4 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 25 tra Montelupo Fiorentino ed Empoli. In direzione Firenze, rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna. Spostandoci in A11, rallentamenti per il traffico intenso tra l'allacciamento con la 1 e Montecatini Terme in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
5: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
4: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Vintage.
6: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
6: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
7: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
4: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
8: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
0: Vintage.
4: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
5: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
4: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 266 Vintage.
1: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord condizioni di tempo stabile in prevalenza soleggiato, con formazione di qualche sparuta nube pomeridiana in prossimità delle Alpi. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino, senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. A sud stabile e soleggiato, con qualche modesto addensamento su basso Tirreno e Appennino nel pomeriggio. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
3: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
2: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it
0: Vita.

0: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Vintage.
0: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
0: Per saperne di più, 0571 9806.
3: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: Non stop. 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 19 e 58 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Lady Notizie.
6: Indagini in corso per una truffa del finto carabiniere Montelupo Fiorentino. Vittima una donna di 85 anni raggiunta da una telefonata nel quale le veniva riferito che la nuora era stata arrestata dopo aver investito una persona sulle strisce pedonali chiedendo dei soldi per poterla rilasciare. Come emerso al telefono, l'interlocutore avrebbe fatto parlare l'85enne proprio con la nuora, di cui conosceva il nome e di cui probabilmente sarebbero riusciti a camuffare la voce. In seguito l'anziana ha consegnato i preziosi ad una seconda persona che poi ha fatto perdere le proprie tracce. Accortasi della truffa, l'85enne ha denunciato il fatto alle forze dell'ordine. Si orientano sempre più verso la mafia turca le indagini sull'omicidio di Ilia Stas, il 31enne turco di etnia curda, assassinato con un colpo di pistola alla nuca nella notte tra il 7 e l'8 giugno a Castellaccio, sulle colline a sud di Livorno. Secondo quanto emerso nel corso degli accertamenti, gli investigatori della squadra mobile stanno approfondendo i possibili collegamenti della vittima con un'inchiesta sulla criminalità organizzata in Turchia. In particolare sarebbero state verificate informazioni riportate dalla stampa turca relative al fratello di Tas, detenuto nel paese d'origine, nell'ambito di una vasta indagine giudiziaria. Cambiamo argomento. Luca Barbetti è il nuovo responsabile della CGIL Empolese Valdelsa. Prende il posto di Gianluca Lacoppola, che ha finito il mandato ed è stato chiamato ad altro incarico. Entrato nella segreteria metropolitana della CGIL ad aprile scorso, Barbetti ha assunto adesso la delega di coordinatore CGIL Empolese Valdelsa. Nella giornata di mercoledì, decine di interventi chirurgici programmati sono stati rinviati negli ospedali dell'ASL Toscana Centro, che comprende i territori di Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli. In seguito ad un'assemblea sindacale convocata per il personale del comparto di sala operatoria su due distinti turni di lavoro, mattutino e pomeridiano. Si stimano circa 120-130 interventi rimandati, con la partecipazione di 177 persone all'assemblea. Infine è stata fissata la data ufficiale per l'avvio delle vendite di fine stagione in Toscana. Su proposta della giunta regionale, i saldi estivi per l'anno 2026 prenderanno il via sabato 4 luglio e dureranno complessivamente 60 giorni. Il via libera è arrivato con l'approvazione della delibera numero 607 del maggio 2026, emanata in conformità con la legge regionale sul commercio, in perfetta linea con gli indirizzi nazionali stabiliti dalla conferenza delle regioni. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
0: 70, 80, 90, 100, 100% vintage,
7: 100 successi immortali,

0: Vantage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage. Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
4: Sabato 13 giugno Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti. Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Vintage.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Bayon Dark Line, con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
8: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione mare si segnalano 5 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 25 tra Montelupo Fiorentino ed Empoli. Spostandoci sulla diramazione Lucca-Viareggio, raccordo a 11-12 per un incidente avvenuto in entrata a Lucca Ovest, si segnala un chilometro di coda tra Lucca Est e Lucca Ovest in direzione Viareggio. Sulla A1 in direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria tra Firenze Sud e Incisareggello. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
7: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: 66 Vintage.

0: Questo è rock and roll!
1: Super Vintage, Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata!
1: Tutti i giorni, alle 6.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 20:59.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
6: Lady Notizie.
7: Indagini in corso per una truffa del finto carabiniere Montelupo Fiorentino. Vittima una donna di 85 anni raggiunta da una telefonata nel quale le veniva riferito che la nuora era stata arrestata dopo aver investito una persona sulle strisce pedonali chiedendo dei soldi per poterla rilasciare. Come emerso al telefono, l'interlocutore avrebbe fatto parlare l'85enne proprio con la nuora, di cui conosceva il nome e di cui probabilmente sarebbero riusciti a camuffare la voce. In seguito l'anziana ha consegnato i preziosi ad una seconda persona che poi ha fatto perdere le proprie tracce. Accortasi della truffa, l'85enne ha denunciato il fatto alle forze dell'ordine. Si orientano sempre più verso la mafia turca le indagini sull'omicidio di Ilia Stas, il 31enne turco di etnia curda, assassinato con un colpo di pistola alla nuca nella notte tra il 7 e l'8 giugno a Castellaccio, sulle colline a sud di Livorno. Secondo quanto emerso nel corso degli accertamenti, gli investigatori della squadra mobile stanno approfondendo i possibili collegamenti della vittima con un'inchiesta sulla criminalità organizzata in Turchia. In particolare sarebbero state verificate informazioni riportate dalla stampa turca relative al fratello di Tas, detenuto nel paese d'origine, nell'ambito di una vasta indagine giudiziaria. Cambiamo argomento. Luca Barbetti è il nuovo responsabile della CGIL Empolese Valdelsa. Prende il posto di Gianluca Lacoppola, che ha finito il mandato ed è stato chiamato ad altro incarico. Entrato nella segreteria metropolitana della CGIL ad aprile scorso, Barbetti ha assunto adesso la delega di coordinatore CGIL Empolese Valdelsa. Nella giornata di mercoledì, decine di interventi chirurgici programmati sono stati rinviati negli ospedali dell'ASL Toscana Centro, che comprende i territori di Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli. In seguito ad un'assemblea sindacale convocata per il personale del comparto di sala operatoria su due distinti turni di lavoro, mattutino e pomeridiano. Si stimano circa 120-130 interventi rimandati, con la partecipazione di 177 persone all'assemblea. Infine, è stata fissata la data ufficiale per l'avvio delle vendite di fine stagione in Toscana. Su proposta della giunta regionale, i saldi estivi per l'anno 2026 prenderanno il via sabato 4 luglio e dureranno complessivamente 60 giorni. Il via libera è arrivato con l'approvazione della delibera numero 607 del maggio 2026, emanata in conformità con la legge regionale sul commercio, in perfetta linea con gli indirizzi nazionali stabiliti dalla conferenza delle regioni. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. È quanto ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, istanza su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Al momento, quello che all'epoca del delitto di Garlasco era il fidanzato della giovane donna brutalmente uccisa nella sua villetta era in regime di semilibertà. Ha ormai quasi finito di scontare la sua pena per il delitto del 2007. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa dovrebbe presentare istanza.
8: Si arricchisce di un nuovo colpo di scena la già complessa inchiesta sulla morte di Antonella Di Gelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte in ospedale a Campobasso dopo essere state avvelenate da ricina nel dicembre scorso nella loro casa a Pietracatella. Nelle scorse ore la magistratura infatti ha denunciato a piede libero un'amica di famiglia delle due vittime, con l'accusa di aver ostacolato le indagini. Nei negando categoricamente le liti in famiglia che invece gli inquirenti avrebbero accertato.
9: Primo caso umano di infezione da West Nile virus nella provincia di Caserta. Si tratta di un uomo di circa 70 anni originario del comune di Grazzanise. Il virus della febbre del Nilo viene trasmesso dalla puntura delle zanzare e può provocare gravi complicazioni come la meningite e l'encefalite. Lo scorso anno si sono registrati oltre 80 casi in Campania. Dopo la segnalazione, immediata è stata l'attivazione delle procedure previste dal Piano Nazionale Arbovirosi.
8: Svolta nelle indagini sulla morte in un incidente del 17enne Giorgio Pienabarca, investito e ucciso nelle prime ore di oggi a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre tornava a casa a piedi dopo una festa con amici. Il manette è finito infatti un amico 18enne del ragazzo che sarebbe stato alla guida della vettura che ha investito il minore intorno alle 4 del mattino. L'accusa per lui è di omicidio stradale.
9: Dall'estero, il presidente americano Trump accusa l'Iran di diffondere fake news sui termini dell'accordo. Con loro non esiste il concetto di negoziare in buona fede. I termini che l'Iran ha fatto trapelare non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Ciò che hanno detto, dice Trump, non ha alcuna relazione con la verità. Il leader americano li esorta quindi a darsi una mossa per concludere l'intesa.
8: Dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di Calcio 2026. Alle 19:30 di questa sera partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Analismo Reset e Michael Bublé. Poi per il girone B il fischio d'inizio di Canada-Bosnia è alle 21.
9: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Radio 66 Vintage suona così. It's a shame. Suona così. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 21 e 57 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord condizioni di tempo stabile in prevalenza soleggiato, con formazione di qualche sparuta nube pomeridiana in prossimità delle Alpi. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino, senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. A sud stabile e soleggiato, con qualche modesto addensamento su basso Tirreno e Appennino nel pomeriggio. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.

atmosfere tribali, suoni etnici, pulsazioni ancestrali. Oggi iniziamo con una bella dichiarazione d'amore. Te amo, Sultana. DJ Brandol in the mix. Io sono Lori e tutto questo è Divine Vinyl.

0: bentornati e bentrovati a tutti gli amici che passano da noi tutte le volte che siamo in onda. È sempre fantastico quando è appena iniziata una nuova puntata. E quindi ciao DJ Brando, che è già avvolto dalla sua spirale musicale, e ciao Sonia, la nostra intelligenza artificiale, che mi auguro che oggi sia di buon umore.
1: Certo, sempre che tu non mi faccia incazzare.
0: Ecco, appunto. E in un contesto come questo non poteva certo mancare una canzone che si intitolasse DJ Bobo qui al Divine Vinyl tiene a bada un po' tutti i predatori della dance anni 90.

0: DJ Bobo.
1: Sono bravo però a fare la scimmia. Ok, torniamo a bomba. Effetti speciali che deflagrano proprio. E siccome qui siamo anche romantici e sensibili.
2: Ma veramente?
1: E certo, perché non te ne eri accorta?
2: No, per niente.
1: Vabbè, stavo dicendo, dal punto di vista meteorologico, cosa c'è di più bello di quella sensazione di pace strana che si percepisce dopo la pioggia? Tutto questo perché la prossima canzone si intitola appunto After the Rain. E comunque no, non facciamo le previsioni del tempo.

se poi il maltempo, fulmini, saette non necessariamente hanno un'accezione di natura esclusivamente meteorologica, possono anche essere per estensione traslati in un ambito personale di vita vissuta e fa riferimento a tutte quelle situazioni in cui viviamo, diciamo, delle turbolenze umane, cambiamenti, situazioni poco chiare che in qualche modo ci prospettano un futuro distopico. Per tutto questo abbiamo sempre il vinile giusto. Per tutti i dubbi e le perplessità di questo momento, it's gonna be alright.

Una delle cose più difficili qui al Divine Vinyl è sicuramente il momento in cui dobbiamo decidere quale sarà il super vinyl della puntata. La playlist è di circa 15 canzoni e se ne scegli una ne devi escludere altre. E l'idea di non poter chiamare super una canzone come quella che sta per arrivare è veramente un dispiacere. Soprattutto perché se chiudi gli occhi ti fa navigare nel cosmo.

qui, DJ Brandolin The Mix, Lorion The Mike, Sonia collegata con tutto l'universo pensante pulsante. Ok, ok, oggi c'è anche Filippo là in fondo che cosa dice? Good vibration in the night. Sono un po' emozionato perché la prossima rappresenta veramente per me qualcosa di particolare, perché segna il momento in cui veramente ho capito che cosa fa la differenza in un locale. Ecco che il DJ Brandolin alza la posta e butta una regina sul piatto. Open your mind.

Ciao ragazzi, qui è il Brambilla. Vi rubo solo due minuti. Intanto per farvi i complimenti che sono duopo per la trasmissione, perché è molto dinamica, fluida, scorre bene, vivace, briosa. Un grazie in particolare a Lori che mi fa sempre fare tante ghignate e al DJ Brandol che mi fa fare dei trip assurdi. Io sono un musicovoro come lui, molto curioso, ascolto tantissima musica, ogni tanto mi perdo in questi trip elettronici, ma col DJ Brandol condivido una passione che è una condanna a livello economico, che riguarda appunto l'acquisto del supporto musicale fisico, quindi parliamo del vinile principalmente. È una condanna, è una bella passione. Posso dire a DJ Brandol: non sei solo là fuori. Va bene, vi abbraccio, ciao ragazzi.

0: Grazie mille al dottor Brambilla che ci ha lasciato questo bel messaggio. Allora, mi pare di aver capito che l'acquisto compulsivo di dischi, se da un lato è uno spasso, dall'altro è un salasso.
1: Ma cos'era? Una poesia?
0: È simpatica. Ma l'unica poesia che possiamo recitare in questo istante dice che il ritmo e il ballo sono dolci sogni di passione nella notte che stanno prendendo il controllo. Ve la ricordate?
1: Dice anche Ola Ola e...

0: in the mix.
1: Un'altra cosa che mi piace tantissimo è che la scelta delle canzoni da parte del DJ Brandol non fa riferimento soltanto a questioni di natura artistico-musicale, ma anche di significato. È il caso di Take Away the Color di Ice MC, che diventa quasi una celebrazione della diversità e dell'unità. La canzone invita a togliersi letteralmente tutti i colori di dosso per svincolarci da quelle che sono le differenze e vivere in maniera intensa invece quello che ci ha

0: e dal divano del Divine Vinyl possiamo tranquillamente spaziare in tutte le discipline dello scibile umano.
1: E certo, tanto faccio sempre tutto io.
0: Esatto, facciamo una piccola lezione di chimica. Ci troviamo a Plastic City, all'interno di un laboratorio degli anni 90. Utilizzando un po' di acido e del groove industriale, è stata creata una figura simbolica dell'era techno. È un uomo di plastica, artificiale, sintetizzato, campionato, e si chiama Wicked Plastic Man.

E quando dalla Divi Bag appare una scintilla, si genera un'aspettativa altissima, perché sta per arrivare il Super Vinyl. Sappiamo tutti che ci sono canzoni che non raccontano soltanto una storia, ma un intero mondo. E questo mondo è di tutti. È tuo, è mio. My World, Bismarck. È un pezzo che ti porta al di là della linea dell'orizzonte, dove la trance diventa un viaggio.

0: il nostro cervello, the brain.
1: Anche tu ne hai uno.
0: Ma si può sapere che cosa ti ho fatto? Comunque, il nostro cervello può ricevere delle informazioni in maniera del tutto inconsapevole. Il DJ Brando sa benissimo di questa cosa e quindi fate attenzione, perché ogni tanto infila tra una canzone e l'altra qualche messaggio subliminale per fare in modo che voi rimaniate all'ascolto. Ovviamente era una cazzata, l'unica cosa di subliminale che abbiamo è il titolo della prossima canzone.

0: L'avete riconosciuto? Era l'Alert di Sinco, il social network che ci manda messaggi dai luoghi più remoti dell'universo.
1: Esatto, segnale rilevato dal pianeta Tamor, distanza 384 anni luce dalla Terra. Traduzione simultanea.
2: Ascoltiamo pazienti da millenni di ghiaccio. Aspettiamo suoni che sciolgano il silenzio.

0: altro degli elementi che caratterizzano il sound del Divine Vinyl è quello che i critici, gli esperti hanno definito dualismo metaforico-religioso.
1: Vuoi anche fare la parafrasi?
0: Ma va! Il concetto è semplicissimo. Se da un lato la musica del DJ Brandol è così calda da rievocare un po' le fiamme dell'inferno che bruciano come diaboliche tentazioni, dall'altro il privilegio di ascoltare questi suoni è praticamente un miracolo. E mai come in questi momenti veramente meritiamo il paradiso. Forse è per quello che Rod si chiede Heaven or Hell?

0: anche per questa puntata siamo arrivati alla fine. Ma oggi io e il DJ Brandol vi lasciamo con un saluto speciale. Direttamente dai microfoni di B-Techno c'è Fabri, The Raveman, che ci racconta l'ultimo brano del Divine Vinyl.
1: Ciao a tutti da Raveman. Oggi parliamo di James Spoon, i due produttori tedeschi che hanno influenzato tutta la musica trance degli anni 90.
2: Wow.
1: Il loro primo successo è stato il remix di Age of Love del 1992, che ha esaltato un brano new beat già famoso sulle piste di Ibiza di 2 anni prima, rendendolo il vero inno rave di tutto il mondo. A seguire, i due geni del mixer hanno pubblicato altri brani trance di successo come Stella e My First FF, e si sono dedicati a produzioni più commerciali come Right in the Night, Angel, e sono arrivati ai primi posti delle classifiche mondiali. Ma il pezzo che ascoltiamo oggi è You Gotta Say Yes to Another Excess, remix

0: presentato Divine Vinyl con DJ Brandon in the mix e Lori on the mic. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché quando il nostro suono tornerà, l'universo saprà di non essere solo. Se ci sarete anche voi, a tutto volume.
1: 6-6-V. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 22 e 57 minuti.
2: 6-6-Vintage.
1: 6-6-Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri. Movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. È quanto ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, istanza su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Al momento, quello che all'epoca del delitto di Garlasco era il fidanzato della giovane donna brutalmente uccisa nella sua villetta, era in regime di semilibertà. Ha ormai quasi finito di scontare la sua pena per il delitto del 2007. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa dovrebbe presentare istanza.
6: Si arricchisce di un nuovo colpo di scena la già complessa inchiesta sulla morte di Antonella Di Ghelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte in ospedale a Campobasso dopo essere state avvelenate da ricina nel dicembre scorso nella loro casa a Pietracatella. Nelle scorse ore la magistratura infatti ha denunciato a piede libero un'amica di famiglia delle due vittime, con l'accusa di aver ostacolato le indagini, negando categoricamente le liti in famiglia che invece gli inquirenti avrebbero accertato.
7: Primo caso umano di infezione da West Nile virus nella provincia di Caserta. Si tratta di un uomo di circa 70 anni originario del comune di Grazzanise. Il virus della febbre del Nilo viene trasmesso dalla puntura delle zanzare e può provocare gravi complicazioni come la meningite e l'encefalite. Lo scorso anno si sono registrati oltre 80 casi in Campania. Dopo la segnalazione, immediata è stata l'attivazione delle procedure previste dal piano nazionale arbovirosi.
6: Svolta nelle indagini sulla morte in un incidente del 17enne Giorgio Pienabarca, investito e ucciso nelle prime ore di oggi a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre tornava a casa a piedi dopo una festa con amici. Il manete è finito infatti un amico 18enne del ragazzo che sarebbe stato alla guida della vettura che ha investito il minore intorno alle 4 del mattino. L'accusa per lui è di omicidio stradale.
7: Dall'estero, il presidente americano Trump accusa l'Iran di diffondere fake news sui termini dell'accordo. Con loro non esiste il concetto di negoziare in buona fede. I termini che l'Iran ha fatto trapelare non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Ciò che hanno detto, dice Trump, non ha alcuna relazione con la verità. Il leader americano li esorta quindi a darsi una mossa per concludere l'intesa.
6: Dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di Calcio 2026. Alle 19:30 di questa sera partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Analismo Reset e Michael Bublé. Poi per il girone B il fischio d'inizio di Canada-Bosnia è alle 21.
7: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Benvenuti a Vintage Party.
8: Vintage Party,
1: la festa di

Wait a minute. La festa di 66 Vintage. 5

0: 70 80 90
1: Vintage Party
2: 66 Vintage.
3: Enjoy this trip.

0: mezzanotte e 56 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Questo è Vintage Party, la festa di 66 Vintage.